Largo rico, pesca al fare a volor chi scardembe. Pesca troppo alta e schicci paro mossi bembe. Largo rico, rico, pesca clango lì che corarne te clei progia. E te mette me se lo pullo c'ha con me, non sa come sto io.